0: positiva, vamos, acredite.
1: Se solto nesse beat.
0: Vibe positiva, vamos, acredite.